0: a ponerles a bailar. Dice: viene sonando, viene sonando, viene sonando, viene sonando. De la romería,
1: pasando montañas y ríos.
0: Diga presente, diga presente.